0: Contratto nuziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Può chiamarlo, può chiamarlo.

0: guardare.
1: Misericordia, nomine cielo, che caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri...
2: Lasciatemi lì!